0: radio. Campus.
1: Bruxelles.
0: 92.1.
1: Voilà.
0: Radio Campus. Campus. Campus. Campus.